Mirage è il brano che dà il titolo all'album. Onestamente, non si dice mai, ma devo dire che in questo album, tra le mie composizioni, è la mia favorita. Il Miraggio, è un sogno ad occhi aperti, è qualcosa così bella che non esiste, quasi sembra che non sia irraggiungibile. E in realtà, anche questo brano è molto melodico, è molto sognante ed è molto breve, quasi così breve che dopo l'ascolto. Ti viene voglia di riascoltarlo perché non ci sono soli, c'è una piccola coda. E anche questo è stato, ecco, Mirage è stato un punto di svolta importante nella mia vita, anche se poi non è stato un miraggio in realtà, ma all'inizio davvero lo sembrava. E credo che il mio modo per esprimere quegli attimi, quelle sensazioni in questo momento, appunto, è stato tirar fuori questa canzone.

0: La Jardinera è un brano che chiaramente non è mio, ma è della grandissima Violetta Parra. E, quando ho pensato di inserire questo brano, di rivisitare questo brano, io ero in tour in Cile, a Santiago del Cile, dove ho avuto la fortuna di incontrare, oltre ai grandissimi Antonio Restucci e Marcello Cordova, una cantante incredibile che è Katie Campos, una delle mie cantanti preferite fino ad oggi. E, grazie tra l'altro a una carissima amica, una promoter, Diana Osorio, che fece sì, insomma, che una sera io andassi a vedere un concerto di Antonio e organizzare alcuni concerti per me in Cile. E in questo brano c'è un'unione di più elementi, perché la melodia chiaramente è di Violetta Parra, che tutti conosciamo anche se ce n'è solo un frammento, ma la coda finale in realtà è un brano della musica popolare delle mie parti, della Tarantella Montemaranese. Io vengo dal sud dell'Italia, in provincia di Avellino, non molto lontano da Napoli, un posto che si chiama precisamente Ponte Romito. Da noi c'è una forte presenza di musica folk, e, diciamo, quella, tra vari tanti tipi di musica folk che c'è, quella dominante è la Tarantella Montemaranese, precisamente da dove vengo io. E quella melodia finale, quell'incipit, è un passaggio di questa Tarantella Montemaranese, suonata dagli antichi maestri musicanti di questa musica. In particolare ho preso questo piccolo frammento melodico da Pasquale Zivi e que gentilmente me le ha concesso.
1: Respecto de la participación en el disco de Antonio y de Carmine, cantar Violeta Parra para mí tiene un significado muy importante, pues es nuestra artista de la más altísima de nuestro país, y la verdad que cantar La Jardinera para mí fue una experiencia desde que comencé hasta que terminé la canción, una sensación de mucho bienestar, pues yo justo ese día estaba con una gripe muy fuerte y casi no tenía voz. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Canto, no canto? ¿Me atrevo, no me atrevo? Y sí me atreví, porque dije, bueno, esta soy yo, este es mi día y esta es la voz que sale. Y justo la canción La Jardinera habla de la medicina, de las plantas. Así que fue justamente lo que a mí me sanó mucho, fue, y escuchar esa canción para mí es medicina. Porque Carmine, nos conocimos en Santiago en una de sus giras y realmente quedamos todos sorprendidos de su interpretación en el acordeón. Y Antonio, qué decir, es parte de todo el círculo de grandes artistas de Santiago de Chile, y de verdad, un momento enriquecedor y profundo que valió la pena vivir. Y la repetiría una y mil veces. Así es.

Bungee, che in inglese significa chiaramente elastico, è una composizione che non è mia, ma è di Francesco Vanno, mio amico musicista, un grande violinista e anche fisarmonicista. Lui è stato un altro incontro molto importante per me. Io sono andato in tour col Cirque du Soleil ed è stata la prima persona che ho incontrato quando stavo in tour, quindi è stato veramente un po', diciamo, come un fratello maggiore per me all'inizio. E mi piaceva tantissimo questa sua composizione. Alla fine l'ho suonata, l'ho risuonata, l'ho fatta mia, e mi sembrava proprio che ci stesse bene in questo album, anche per il piacere di suonare, di suonare un tema che mi piace, per proprio il gusto di suonarla quel giorno, di passare una bella giornata insieme suonandola. E credo che infatti che ci stia molto bene in quest'album.

The Bottom of Panorama è un po' un miscuglio linguistico, sembrerebbe, perché c'è un po' di inglese, un po' di italiano, ma in realtà Panorama era un posto fisico, era un hotel, sempre in Sud America. E nella mia idea io stavo qua quando ho fatto questa composizione, stavo in questo posto. E c'è sempre un po' il discorso di rima anche con Miraggio, era un momento in cui, come tutti poi nella vita, cerchiamo di guardare i nostri sogni, cerchiamo di guardare in avanti, cerchiamo in qualche modo di immaginare anche quello che non si vede, come se fosse appunto nel fondo del panorama. Ho utilizzato le sonorità della fisarmonica in questo brano e anche il mandolino di Antonio, che è stato fantastico, ed è un brano molto camminato, abbastanza veloce, in cui ci sono anche dei tecnicismi rilevanti, è un po' una corsa, ecco, verso la fine del panorama.

Over the Rainbow è un brano evergreen che è stato suonato in milioni di modi diversi da tantissimi artisti, cantato in tutte le salse. A me sembrava un modo davvero carino anche per chiudere l'album, un po' come i concerti. Io mi piace molto chiudere i concerti, dico sempre, cioè, spero che torniamo a casa un po' più innamorati in generale della vita, delle cose che ci sono, stanno intorno a noi rispetto a quando siamo venuti. E abbiamo deciso, in realtà insieme è stata questa. È stato un arrangiamento fatto abbastanza sul momento, anche se poi l'idea iniziale era mia, di farlo molto scarno, con un accordo, con molto spazio, e appunto per la mia idea e anche il fatto che si trovi alla fine dell'album è un momento in cui l'ascoltatore, dopo aver ascoltato l'album, in qualche modo respira e si fa scorrere addosso tutto quello che ha ascoltato, questo flusso di musica. E magari ecco, finisce l'album ed è un po' più innamorato della vita, della musica, di quello che lo circonda rispetto a quando l'ha cominciato, che poi è il fine ultimo, penso, di chiunque faccia il nostro lavoro o di chiunque abbia a che fare con l'arte, è quello in qualche modo di trascinare, di portare le persone in un viaggio insieme, con dei momenti belli, dei momenti un po' drammatici. E questo poi, le emozioni non sono mai un qualcosa di personale, non sono mai qualcosa di oggettivo, è sempre qualcosa di molto personale.

questa storia, ennesima autobiografia di un fracasso. No te sirva de ejemplo.